se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

Curram raccia du mamma, non fosse ma piccoli, dilla tutta verità.

chi desidereva già. Scorda della pizzeria, casi dice la papà, chissà come va a far.

cosa, ma cosa che già fa? Ma se ne rassegna, io senza che un po' si giucca in ba' sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenisse, per la

Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccola.

Quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto funghi cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e chiano, chiano, chiano, tras, tras, dindo core, cresce amore mio per te e amore.